0: sopra il muro. Quando l'ho scritta non lo so, posso resistere a tutto ma alle tentazioni no.
1: Radio Wand.